0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

one of the ones who finds success. Just let the fame find you.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

Non è mai troppo presto del 1° giugno, evviva, è arrivato il mese di giugno. È arrivato il mese di giugno. Eccoci qua, e noi siamo qui anche questa mattina con le nostre rubriche. E qui abbiamo dei cantanti, no, questi sono i cantanti che sono stati venerdì alla trasmissione. Abbiamo le nostre radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, è questo 1° giugno 2026 e abbiamo delle radio che sono con noi: Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV, e sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marcantonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio. E allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: Ed ecco l'elenco delle radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo
1: È
0: qua.
1: Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna a questa parte questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì,
1: oggi compra la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Ah. Da Marco Roma. Bom, bom.
0: Bom, bom.
1: Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Mark 441, elemento barra di stato.
0: 441.
2: Marco Roma saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Via chiamata vocale, perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata. Pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo. Siamo pronti?
0: Siamo prontissimi anche questa settimana e non ci sentivamo da un mese, sai?
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco, non...
3: sì.
0: La trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi. Quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi. Primo giugno, sì sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno? Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì sì sì, ma bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso forse, no?
3: Domani sì sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre, perché domani invece andrai a Latina?
3: Latina.
0: E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi, cosa dicono i nostri collegamenti vatico-eleonorici?
3: E allora, loro stavano in chiamata con me,
0: sì,
3: però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. E... Ma stanno ancora in chiamata, si apre la videochiamata in questo momento?
0: Sì, sì, prova...
3: Ti trovo.
0: Prova a vedere se ci sono... Li svegliamo alle 4:42-43.
3: Io un po',
0: Veniamo, Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso, poi non è che i nostri ascoltatori si sentono un numero vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli,
0: un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
3: Ma Damiano?
4: Buongiorno.
0: Damiano dove?
5: Eccomi.
3: Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivere perché se,
3: veloce.
0: Se la dici poi
3: okay.
0: E quale cose si fanno all'istante, insomma, si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata,
0: sì,
3: e quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso, poi li sentiremo alle 7:50 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto come viene la mattina, un saluto particolare, sì, insomma.
3: Ma io nel frattempo che loro mi scrivono la canzone, non ti ho detto che c'è stata una novità. Allora, praticamente è successo che l'attore di Gomorra,
0: sì,
3: ha avuto un problema, non ci può stare mercoledì,
0: sì,
3: però ne ho trovato un altro e l'ho subito pubblicizzato.
0: Ecco, quindi.
3: E tutto è successo per caso, ma lui ha superato,
0: sì,
3: il record di visualizzazioni.
0: Ah.
3: È entrato nei per te, praticamente l'ho l'ha pubblicato i suoi video, sì, sul profilo di TikTok, eh?
0: Sì.
3: Lui ha superato perfino Ultimo, cantante.
0: Addirittura.
3: Che Ultimo ha visualizzazioni 45.000.
0: Sì.
3: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo di TikTok mio. Dove io l'ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
0: È una sorpresa, sì. Allora diciamo con...
3: Lui si chiama, è Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il vichingone.
0: Gabriele il vichingone. Allora quindi avremo mercoledì sera, che oggi è primo giugno, quindi mercoledì sera, 3 giugno, ore 20 di sera, Gabriele il vichingone, detto il vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente chi l'ha visto, quindi altre televisioni non ne guardo.
3: Beh,
0: film,
3: ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no.
0: No.
3: Cioè, io ci ho fissato come il primo video più visualizzato che Ultimo.
0: Sì.
3: Che oltre 45.000, sì, lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato cioè,
0: vuol dire che
3: non ci credo ancora adesso.
0: Non ci credi. E allora intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia. Oltre che dei calzini,
3: questo è il brano della coppia. Sì, praticamente sono. Ti ricordi, lui era un grande super femmine.
0: Questo qui, sì.
3: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio. Ecco. Uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
0: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
3: Ecco, bella questa frase.
0: Allora,
3: io fa un pronostico, penso che. Boh, al 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi...
0: Al tuo compleanno, il 4 agosto... Allora, il 4 agosto... A parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché è martedì, e giustamente il martedì è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, ma in onda la trasmissione di oggi.
3: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi...
0: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non...
3: Non ci importa.
0: No, noi saremo sempre... tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, non ci sono, ma noi ci saremo sempre
3: da calendario, sì.
0: Allora dunque, allora facciamo io, questo quiz,
3: facciamo un indovinello,
0: sì.
3: Allora vabbè, tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia,
0: sì.
3: Morto giovane. Allora il titolo è Con il nastro rosa. Io so che tu sei preparato.
0: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio Corsi? No, Corsi. No,
3: basta.
0: Va bene.
3: Basta, non si può fare indovinello, Giuseppe.
0: Ma no, che si possono fare. Lucio Battisti, vabbè.
3: Allora, Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
0: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a quest'ora.
3: È un Lucio, sì. Battisti. No, non lui.
0: Il verbo è battere. Io battei, tu battisti, egli batté, praticamente.
3: C'è quasi una fermata della metro a Roma, è quasi così.
0: Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque, dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e anche alla signora Celeste, Ernesto e anche il nostro Dennis, che ci ha mandato il suo messaggio vocale, che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5:15, perché il lunedì sai che ormai, visto che il nostro...
3: Non vedo l'ora.
0: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu, ormai puoi fare quello che ti pare. puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora andiamo, quindi
3: intervistiamo anche i negozi, dai,
0: anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5:15. A dopo ragazzi. Ciao ragazzi, a più tardi. E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera? Gabriele, detto
3: il vichingone.
0: Gabriele il vichingone, per mercoledì sera, non mancate, a 20 di sera. Ciao per il momento.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RBD e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via di Amici 17, dove anche Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? L'ho fatto responsabile del commerciale nel settore degli elettrodomestici,
1: insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Ah, non si vede, non si...
1: io non lo vedo da 100 anni, te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio,
1: molto ti hai rubato ben 21 anni.
2: Ora ti offro davvero, perché
1: sì. Allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: Parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasi?
2: Siamo amici intimi da molti anni, sì.
1: Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi...
2: Ma ce la farai, prima o
1: poi. Ce la faccio.
2: Non ti dovevo...
1: Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe.
1: Con...
2: Se mai ti do un aiuto io.
1: Vabbè, ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie
2: ha avuto un ictus
1: e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E, vogliamo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare.
2: Fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro.
1: Perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere, a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole. Praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle apparecchiature, attrezzature che servono per aiutare quel disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha una grossa difficoltà proprio perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altre.
2: Certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere il ministro, il ministro ha fatto
2: sì
1: questo.
2: Per i soldi per loro ci sono,
1: ecco, però non...
2: per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio siamo a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi, perché una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Bisogna di ricambio, bisogno di
2: certo.
1: Delle persone da dover prendere,
2: degli aiutanti, eccetera,
1: certo. E questo
2: è costano.
1: Costano. Ma uno, secondo te, potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Sì, quello è uno. No. Cioè io diciamo sì, ci sono delle persone che c'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come aiuto morale, anche fisico,
2: sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona solo, ce ne sono due addirittura.
2: Sì.
1: Quindi diciamo che lo Stato piuttosto che dice ma non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che è la grossa politica, che insomma fa vedere che da questo e quello, però che alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che
2: certo.
1: Al momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto. Sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene,
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo
2: non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. Gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni detto che c'era qualcosa di nuovo, però non...
2: speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda, per te il miglior piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare. non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. Ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina. E qui quando rimani, un bambino, un piccolo interferenza di un bambino giocatore, e quando rimani a pranzo qui
3: è risotto. Quindi lo fanno veramente buono, sono bravi.
2: È il nostro amico Barba che fa questi risotti, che prima o poi intervisteremo anche lui.
3: Perfetto, bravo.
2: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una
3: piacere
2: buona
3: mio.
2: Giornata.
3: Grazie. Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza 25ennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

farle rinchiuse. E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Che ora sono, signori? 5:46 secondi, bene.

0: Diamo un buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: al Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.
1: Paese,

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E insegniamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano Giuseppe, buongiorno.
0: Aspetta che ti abbasso un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala, perfetto. Ecco qua. Allora, al mio paese il capitano c'è già, capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo, da sabato sono peso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei peso forma.
2: Tu non sei peso forma.
0: No, io non ho 16 kg da.
2: Perciò devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei peso forma, grazie, fa la sigletta.
2: Ma vai pure tu, Giuseppe, non mi fa male, mi fa male, Giuseppe.
0: Vabbè.
2: Tu sei... Io vengo lì e smontiamo la cucina.
0: Smontiamo la cucina
2: e risolvi tutti i problemi.
0: Così non mangio.
2: No, noi siamo quello che mangiamo, ricorda?
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco? Feuerbach
2: Bach,
0: diceva...
2: Sì. Bach, chi è Bach?
0: Feuerbach diceva, l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui, però
0: si mangiava, però
1: l'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni.
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: No, l'uomo, no, l'uomo inteso come uomo, tutto intero.
1: In generale, per la donna
2: facevano confusione, anche allora facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No, questo... vabbè, no.
2: E i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi.
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, e Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura, certo. Indicava il cibo, no? Che comunque saranno le classi pure.
0: Infatti, Kant diceva... No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di Kant.
0: Non mi ricordo chi è che diceva cogito ergo sum, dobbiamo chiederlo qui all'assistente. Sì, ma forse cogito penso, quindi sono, cioè volevo dire io ci sono perché penso, quindi se penso vuol dire
3: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire
3: pensare. È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Descartes. Ah, Descartes. Cartesio. Cartesio, da noi è detto Cartesio, Descartes. Questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma era quasi un rivigio.
3: Quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Ecco.
3: Bene. L'esistenza di un...
0: Allora, c'è. Ragazzi.
2: Invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba!
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba. Azioni, ma non parole.
3: A me invece piace molto il proverbio di... Mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva, datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò
3: il mondo. Bravo,
2: datemi
3: Giuseppe.
2: Perché no, quindi quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Non bisogna avere una grande apporto.
3: A Roma ne dicono un altro, i romani, no? Cosa dicono alla romana, dicono, se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano, perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Dennis, nostro cugino.
0: Nostro cugino Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
3: Che brano? A me piacerebbe sentire, perché io sono stato, mi piace molto, Fontana di Trevi.
2: Hai pagato? Si paga?
0: Hai messo?
3: No, non si paga. Hanno tolto il pagamento là.
2: Grande.
0: Anche per i turisti, oppure i turisti sì.
3: In questo momento nessuno paga. In questo momento.
0: Allora. Vuoi sentire Fontana di Trevi?
2: È una vergogna.
3: Comuni immortali che canta a Fontana di Trevi. È cantata così. Lui la canta proprio a Fontana di Trevi di notte, in mezzo alla gente. Bellissimo il videoclip, stupendo.
0: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
3: Comuni immortali. C'è.
0: Allora, Comuni immortali, Fontana di Trevi.
3: Oppure solo comuni immortali, uguale.
0: Comuni
3: immortali.
0: Immortali. Eccolo qua, vediamo se arriva.
3: C'è.
0: Aspetta che il mio Achille Lauro, però.
3: Fontana
0: di Trevi, album,
2: attivi vari, Pusante.
0: Però aspetta,
2: Fontana.
0: Qua me la di Rossano, perché non me la di. Mi dà Achille Lauro qui.
3: Strano. Achille Lauro, Comuni immortali.
0: Sì, quello sì. Allora, quello. Marco.
3: Sì.
0: Comuni immortali, Achille Lauro.
3: Achille Lauro.
0: Ah, perché tu dici Fontana di. Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
3: No, no, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
0: Ah, allora.
3: No, il titolo è Comuni immortali.
0: Ah, ed è di Achille Lauro. Allora a posto, sì.
3: Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
0: Eccolo qua, allora. Eccolo qua, Comuni immortali.

0: E siamo in diretta, la diretta di oggi vi ricordiamo che va in replica anche domani, perché domani è la festa della
1: Repubblica Italiana.
0: Ecco, avete sentito la storia dei cavalli?
1: Perché diciamolo, perché? Ricordiamo a questi giovani che oggi perché si festeggia il 2 giugno? Cosa successe?
0: Ci fu il referendum.
1: Referendum, bravo!
0: E si scelse per la monarchia. Ah no, per la Repubblica.
1: Per la monarchia.

0: Tornato Marco, dove sei stato?
1: No, niente, praticamente è successo che per colpa di Damiano.
0: Sì, stamattina che è successo?
1: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
0: Sì.
1: Perché per dirmi della svegliami, non svegliami, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
0: Vabbè, non fa niente. No.
1: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
0: Ah, si sente meglio, sì, sì, al telefono.
1: Sì, sì. È perché ho ordinato gli auricolari nuovi. E devono arrivare, penso, oggi arrivano entro martedì.
0: Sì, quando... No, no, ma...
1: Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
0: Ah, e quindi quelli originali. Quelli...
1: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano... Gira tanta roba falsa, guarda. Ma cioè c'era gente disonesta, purtroppo.
0: Sì, quando...
2: Non l'ho comprato.
1: Allora, niente, praticamente hai visto, c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
0: Sì.
1: Ho trovato su Subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano 200, più di 200 euro.
0: Sì,
1: quasi sigillati col sigillo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: L'ho comprati, l'ho trovati 80 euro, l'ho comprati. E praticamente comunque andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
0: Quindi potrebbe
1: secondo me contraffatto, perché comunque anche se ha rubato doveva avere le funzionalità, certe funzionalità come il Siri, e i Siri chiama Giuseppe non lo dava. E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
0: Ho capito, quindi
2: Napoli come dicono
0: ti hanno fatto il pacco,
2: hanno fatto pack.
1: Però beh, comunque ho speso 70 euro, l'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
0: Bene ragazzi, è il momento di passare anche
1: a Dennis,
0: perché altrimenti
1: Dennis.
0: Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce.
0: Eccolo qua.
3: Componi foto, condividi, rispondi. Post messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi. 31 maggiore ore 12.
0: 1 minuto e 13 secondi dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, sennò poi c'è.
1: Dura poco oggi? Dura poco il vocale?
0: È più o meno un minuto e 12, 13.
1: Perché così poco?
0: Non lo so, si vede che ha poche cose da dire. Vediamo, ecco qua.
1: Ma cosa lui riesce a farlo?
0: No, li fa subito, eccolo qua.
1: Grande Dennis, numero uno, mi conosco.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno, eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe.
0: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro. Ecco, Marco Roma che è bravo anche lui, sì.
0: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero. Zucchero.
0: Ah.
4: Ecco. Bene, bene, bene. Allora io niente, vi risaluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
1: Ciao Dennis, se non ho capito, ha detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe?
0: Che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi una
1: cosa. Ah, grazie, hanno avuto il passaggio, grazie.
0: E
1: grande Dennis.
0: Ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero. Allora, cosa scegliamo di Zucchero? Aspetta.
1: Grande Zucchero.
0: Allora. Andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
1: Come il sole all'improvviso.
0: Bellissima, una bella canzone. Come...
1: Come il sole all'improvviso, bellissima.
0: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come...
1: Sì, bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
0: Insomma, qualcosa si ricorda.
1: Sai tante cose.
2: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto!
0: Sulla pasta.
1: No, lui non ama i zuccheri.
2: tutto.
1: Ama solo uno zucchero.

0: Allora, abbiamo cominciato all'improvviso. Intanto Damiano e Eleonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? A proposito, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Con il nastro rosa.
1: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice: con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma,
1: Gli diamo dei calzini in omaggio, se dicono il nastro rosa.
0: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso, per il nostro amico Dennis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era a Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu...
1: Sono un esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo...
0: Tra 10 giorni.
1: E noi siamo sempre fuori, perché, perché...
0: Tifiamo
1: la, italiano,
0: tifiamo la Francia. Che, secondo te che tifiamo? Per Argentina, Francia, chi è che...
2: Nessuno di tutti e due.
0: Ah. ma no, non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: Francesi, no.
2: Ma scusa, ma, no. Ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata, è riaffondata, no, assolutamente. Non era ripescata
2: lì. Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche...
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma...
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo in realtà...
2: Ormai quanti anni so che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale, perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 c'eravamo.
2: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non andiamo, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella figura, però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26...
3: Oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, fa?
0: Ah, c'è Abdul, una...
1: Abdul ti fa
2: c'è Abdul.
0: Abdul.
2: Prendo il caffè e i saluti.
0: Ecco, allora, Abdul,
2: buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Buongiorno, buon caffè, Abdul, ecco l'applauso.
2: Grazie. Carissimi.
0: Ecco,
2: buon caffè.
1: Mondiale,
2: Giuseppe, Abdul ti ha offerto un caffè. Se
0: grazie, noi sì, siamo, lo accettiamo da lontano. Io anche tanto non grazie, lo bevo. Lo beve il capitano.
2: Conta il pensiero.
0: Basta il pensiero, diceva qualcuno. Ma basta il pensiero.
2: No, Abdul è un caro amico, veramente, una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favoloso. Perché sta davanti a me, parlo perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava, ogni giorno chiamava: ma Abdul non c'è, manda i saluti.
2: Quando tu mancavi, hai detto stavi in vacanza, e noi che parlavamo di te
0: sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie, frate.
0: Ecco qua. Bene, Abdul. Allora, buona giornata. Avete già montato tutto.
2: Voi, carissimi, grazie tanto.
0: Ecco.
2: Siamo allora, ancora piano piano oggi, tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata, sicuramente.
2: Oggi no? È bello, sì. Oggi e domani, sì. Poi il 3, non so che piove. Qua porta acqua, 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto ci godiamo sti due giorni.
1: Giornata alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice: ma i costumi già li hai preparati, Marco? Oppure,
2: sì, qualcosa sì. Qualcosa
1: quest'anno informaci il colore. Che colore si porta quest'anno?
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice il capitano:
2: Bordeaux, verde.
1: Confermo. È vero, è vero.
0: I costumi,
1: io faccio le domande tra bocchetto.
0: Verde e Bordeaux, tu perché tu già...
2: Poi hai visto, lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dall'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: No, ci abbiamo anche sotto casa, ci abbiamo un negozio di lingerie.
0: Lingerie.
1: Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: È vero, bravo, sì. Vero.
0: Vede
2: perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo.
1: E poi domando con la scuola, domanda: signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore, ma il costume femminile, perché tanto noi maschi qualsiasi costume va bene, no? Per noi, no? O anche il maschio ha il suo costume predestino.
1: No, il costume quando lo sceglie la donna, scegli se è accoppiato, se è sposato.
0: Quindi sceglie
1: la moglie che sceglie. Il
2: per la propria donna uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. Secondo me. In quel caso, sì. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. Dopo parliamo della Roma, perché visto che
2: sceglie il capitano.
0: Capitano, scegli tu un brano.
2: Un bis, dai. Paola è parita.
1: Scegliete voi, però di Teresa Desio.
0: Vuoi un brano di Teresa Desio?
1: Mettere quello che c'è.
0: Ah, ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri, sorella della famosa sorella
0: di Giuliana.
1: Due sorelle. Le due sorelle i capelli ricci.
0: Sì. Ricci. Teresa Desio, che è la sorella di Giuliana Desio. Teresa Desio. Me lo prendo uguale. Allora, vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamo la prima, vediamo cosa ci dice. Voglie turna aum oppure
1: voglie turna, voglie turna. Ricordo.
0: Allora, voglie turna. Allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare. Eccola qui.

0: voglio ritornare nei vicoli di questa città. Eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri, Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Ma era la concorrenza che era molto scarsa, parliamoci chiaro.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente io. Non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma tifo per la Roma, perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Un giorno c'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: E invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambiano, dici? Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu vuoi esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti. Possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati, se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore. Non è che si allenava come tutti gli altri.
0: Però
1: lui, nonostante non andava niente, non ci potevi dire niente, perché portava quello che portava. Ma se tu non porti quello,
2: il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua. Ma anche perché Maradona era Maradona, ma comunque nessuno l'avrebbe però lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato come nel finale si è perso, perché
0: certo, lì
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre di inserire il codice. 5:50 e 51, per poco. Per un secondo, non abbiamo preso l'ora doppia. E noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto, con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera. Quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia da Sciac, che ormai è diventata una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
2: L'ora tripla. Più bella cosa?
0: Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: cosa non c'è, noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano o no? È caduto
1: cascata?
0: Marco.
1: Ero cascato?
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Vichingone perché?
1: Perché lui praticamente, ti spiego, le sue caratteristiche fisiche, sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi,
0: ecco.
1: Perché assomiglia un po' a lui, un po' burbero quando parla lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore,
0: ecco.
1: Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno. E adesso è il momento dell'ora tripla, il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne e gli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano, e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma!
1: Viva voilà.
0: E allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai, sì, anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma.
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele, il vichingone. Ricordate?
1: Vichingone.
0: E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco, facciamo
1: non
0: scegliere.
1: Lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora sceglie Marco la canzone. Vai Marco allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era.
1: Vai.
0: Alba.
1: Metti quello che c'è, allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: Tocchi un tasto di cuore, quindi.
0: Avevo Romantica di
1: bellissima, Romantica è quella che usciva adesso, sì, l'ultima canzone dell'album che deve uscire tra mesi prossimo.
0: Sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio
1: dopo questa Insensata Voglia di Te, che sì, il singolo è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni.
0: Sì, sì, sarà uscito l'altro venerdì. Allora, ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pulsante.
1: Calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza e alla ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo, né etnico, né religioso, né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store. E adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre con la musica.

Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante e compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto!

Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta, vi ricordo che la trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andrà in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese, ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui, questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente, altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco, Blanco, Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Tele Terme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente. Ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11:30 presso il salone

0: siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del Comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa, ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato, dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16:30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo, alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro Siete Voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente.

0: Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
1: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento. Sì, sì.

0: Sorry, lo siento, era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo, Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cos'è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io ti do il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto. Vai pure.
1: Sì, la poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola, e svegliarsi al mattino accanto alla persona amata e darle un dolce bacio per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore, e vedere una cagna che allatta il suo piccolino o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore, e guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata, ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie
0: a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo festa e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona
1: grazie.
0: Giornata e a presto. Allora
1: anche a te, a presto, sì, ciao, ciao.
0: Eccolo qua, che è Primavera.

0: Poesia di Mario Grazia con relativa primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina.
1: Abbiamo portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5-5.
0: Siamo 5 con me, Tony.
1: 5 con te.
2: 5. L'altra volta eravamo di più.
1: E siamo arrivati anche a 6-7, penso. Vabbè, io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma batto come sole, unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava. È colpa sua,
0: Può darsi che un giorno lo facciamo.
1: E tu hai la colpa, sei sciupa femmine.
2: La colpa è la mia.
1: E che colpa che tu sei sciupa femmine, che dobbiamo fare? Ti regalerei. Oh, l'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. Tre giorni stavi con altra.
2: Vabbè, non l'ho detto io, lei ma ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle, poi sono finite, no?
1: Poi sono finite, sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, sei sentito Marco che dice a Damiano? Sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: Di Rotterdam.
0: Vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi. Quindi anche domani.
2: Io lavoro lo stesso domani perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che...
1: Giuseppe, fa festa tutti i giorni le donne.
0: Quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui è graziato, mi fanno i miracoli.
0: Alla protezione dei papi.
2: Io, in teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Domenica ti vai direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con la
1: devi chiedere perdono perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'è ragione Nicola, non lo dico il radio, però c'è ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli, Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: Marco, c'ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Ha ragione Nicola, Marco. Tu non parlare
1: che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo sentire.
4: No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero, perché
1: lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: però sempre Marco, sempre avanti Damiano metti.
1: Lui è lo sciupafemmine di allora Eleonora, lo sciupafemmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupafemmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa. No, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
1: Allora, entro il 4 agosto del mio compleanno lui di nuovo
0: il primo giugno
2: Marco. Mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine. Vedremo se ciò avverrà. Quindi ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? No, perché appoggio, vedi, hai visto Simona, penso per me.
2: Simona che appoggia.
3: Voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Abbiamo scommesso 100 euro, io Marco.
1: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
4: Allora, ascoltate, però se perdete le 100 euro, se perdete le 100 euro...
2: Sì. Simo, tu e Sonia andate persi parecchi tesori con Marti.
0: Adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
1: E Sonia è un'altra amica che praticamente ogni tanto entra.
2: Mi pare morta.
1: No, Sonia non c'è avuta mai entrata, no, penso. Perché... No, ti vergogno. Si vergogna.
0: Prima o poi la porteremo anche lei in diretta.
1: Prima o poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
0: Bene, ragazzi, dobbiamo ricordare però.
1: Scusa, Alessandra.
4: Vabbè, pure io. Ascolta, dopo, guarda, dopo questo puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
1: Già sto al lavoro.
0: Già al lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera a 20 di sera, tra l'altro che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele detto
1: il vichingone, grande Gabriele.
0: Gabriele il vichingone. A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
1: A 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2 e 3. Signore e signori, a voi la sigla.
5: Tato, non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete tato, non avete ascoltato, solo tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più. Vabbè,
1: Eleonora è partita.
0: Vabbè. Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere. Marco, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Buon tutto, e ci sentiremo mercoledì, naturalmente. Marco,
1: intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
0: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele il Vichingone. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

0: weekend a tutti.
1: Buon weekend, da Damiano, da Marco. Marco,
2: auguri, auguri a tutti, buon weekend.
3: Marco no, Marco no,
2: buon weekend. E anche un buon weekend è per me, per sempre.
1: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo italiano, definito cosciente e collaborante, è assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano, mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

0: vino. Ma che caldo, Fernando, Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
1: E abbiamo aperto davvero alla grande quest'oggi. Ben trovati a tutti voi da me, Marina Costa, per questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Saremo insieme come di consueto per circa un'oretta, ascoltando tanta bella musica e parlando di tante cose belle.

E a proposito d'amore, sentite un po' cosa ha scritto Victor Hugo, l'autore dei Miserabili, alla propria donna. Il non essere amata è solo sfortuna. La vera disgrazia è non saper amare.

E quanto aveva ragione Victor Hugo, eh? Perché il non essere amati, come dice lui, è solo sfortuna. Beh, quante di noi siamo innamorate di qualcuno e purtroppo non siamo ricambiate. Ma non perché non abbiamo valore, perché siamo così, sfortunate, almeno in questa storia. Magari per qualcun altro siamo bellissime, siamo stupende e siamo degne di essere amate. E però la vera disgrazia, secondo Victor Hugo, è non saper amare. Perché infatti, secondo me, quando il nostro cuore è spento e arido, beh, lì davvero c'è da riflettere

E questa canzone mi dà lo spunto per porvi una domanda. Voi, quando pensate ad un amore finito, ad un amore passato, avete nostalgia? Avete rimpianto? Oppure avete dolore? Dai, fatecelo sapere, siamo molto curiosi. Non per nulla il programma si chiama Curiosando tra le note.

Stiamo parlando d'amore e a volte la passione viene associata all'amore, anche se c'è un po' di differenza. La passione in genere tende a finire, l'amore quello vero no. 1980, Rod Stewart, Passion.

La particolarissima voce di Rod Stewart è così rauca, così roca, così maschia. Ci ha fatto piacere riascoltarlo dopo tanto tempo, almeno per quello che mi riguarda, spero anche per voi. Ma una domanda ve la voglio fare. Voi cosa preferite? Una passione travolgente destinata a morire in brevissimo tempo oppure un amore duraturo che vi appaga per tutta

0: L'amore in genere arriva all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo, così come un lampo nella notte, a illuminare tutto ciò che credevamo oramai perduto.
1: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

E continuiamo con un altro grande artista che ha scritto veramente moltissime canzoni che parlano d'amore. Oggi ascoltiamo questo brano tratto dall'LP Sotto il segno dei pesci, appunto Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti.

ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore. Eh già, quanti di noi sono sempre alla ricerca dell'amore, quello vero, quello bello, quello che ci fa felice, che ci fa vedere tutto rosa, tutto meraviglioso. Infatti l'amore è questo, l'amore è meraviglioso.

Infatti, ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore. Giovanni, Marina, Antonio, insomma tutti quanti sono solo e sempre alla ricerca dell'amore. In questo mondo in cui non si fa altro che parlare di guerra, almeno negli ultimi tempi, parliamo d'amore, che ce n'è tanto bisogno.

Una band ormai passata alla storia della musica internazionale, oramai una leggenda, The Rolling Stones, Angie, 1973.

dedicata a tutte le donne all'ascolto. E un consiglio: non accontentatevi mai di nulla di meno che non sia amore, perché noi meritiamo qualcuno che ci faccia sentire uniche ogni singolo giorno della nostra vita.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Ed ora un mito per quello che riguarda la musica leggera italiana. Loro, i Pooh, 1973, Infiniti, noi.

E ci sono anche degli amori che fanno soffrire. Sentite questa frase. Amarti è stato come stringere sabbia tra le mani. Più cercavo di trattenerti e più ti perdevo.

ti ho dato il mio cuore, ma tu ci hai costruito il tuo silenzio. La cosa più dolorosa non è perderti, è sapere che sei ancora lì, ma non per me.

Pazza idea, Patti Pravo, pazza idea, io che sorrido a lui pensando di stare ancora insieme a te. Quanti amori finiscono per la troppa gelosia di lei o di lui e quante canzoni sono state scritte per la gelosia? Una su tutte? 1983, Bobby Solo. Gelosia mi accega, mi uccide, assurda malattia.

E da una canzone di Rita Pavone del 1965, appunto Gelosia, questa frase: la gelosia è un mostro che ti mangia il cuore.

0: Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un altro grande artista italiano, Lucio Dalla, 1996, Tu non mi basti mai.

E siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Io Marina Costa vi saluto, ovviamente vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui su questa nostra splendida radio amica. Vi rammento che oggi abbiamo parlato dell'amore in tutte le sue sfaccettature, nel bene, nel male, nella gelosia, nella sofferenza, nell'abbandono. Ma comunque prima di andarmene voglio dare un consiglio alle donne che stanno ascoltando. Ricordate che meritate un amore che vi guardi come se voi foste un miracolo e che vi scelga ogni giorno, anche nei vostri silenzi. Detto questo, un abbraccio a tutti voi e grazie ancora. E vi lascio con Barry White, Just Where You Are, proprio così, come sei. Ciao.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi due quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, di novità al cinema, delle mostre di arte, concerti di musica, di interessanti festival culturali nel mese di giugno e per finire una riflessione, come al solito, su un tema culturale e creativo. Intanto ascoltiamoci Raff, cosa resterà degli anni Ottanta.

E parliamo dei prossimi festival letterari. A Torino, dal 4 al 7 giugno, torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, questo festival Archivissima a Torino accoglierà l'11ª edizione della Notte, il 5 giugno. Principale partner Archivissima è Intesa San Paolo. Per maggiori informazioni consultare il sito archivissima.it. Dal 5 al 7 giugno torna il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione che si tiene a Mirandola, in Emilia, con il tema Ricordo e Storie. Molti temi di cui si parlerà e le traiettorie tematiche che guideranno il programma, dalla storia e la ricostruzione del passato all'importanza della memoria. Poi numerosi ospiti, Enrico Brizzi, Antonio Calabrò, Silvia Camporesi, Serena Dandini e Giovanni Grasso. Per maggiori informazioni consultare il sito memoriafestival.it. Dal 5 al 7 giugno, la seconda edizione di Seminari Idee Festival Città di Prato, una manifestazione ideata e diretta da Annalisa Fatturi e Paola Nobile. Per l'edizione di quest'anno la parola sarà desiderio. In dettaglio su seminariideefestival.it. Il 6 giugno, nella cornice della mostra d'Oltremare di Napoli, torna il Romance Book Party. Tra le ospiti già annunciate, Mercedes Ron, Laura Steven e Caterina Maura. Durante la giornata, spazio incontro e panel giochi e intrattenimento, il programma su romancebookparty.it. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Letterario di Ragusa. Arrivato la sua 17ª edizione, questo festival a Ragusa torna ad accendere le sere d'estate del centro storico appunto di Ragusa con programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro alla musica, ai nuovi linguaggi. Dagli ospiti annunciati Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica. Andiamo a Otranto, dove tra il 12 e il 14 giugno avremo il Festival Maria Corti. La manifestazione, nata nel 2022, è dedicata appunto alla scrittrice italiana Maria Corti ed è giunta alla 5ª edizione. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalmariacorti.it. Dal 13 al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura. Il programma su salernoletteratura.com. E andiamo in Sicilia, a Taormina, dove dal 18 al 22 giugno avremo Tao Book con la K, giunto alla 16ª edizione, diretto da Antonella Ferrara. La fiducia sarà il tema cardine. Tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Ci sarà poi attenzione al dibattito sulla giustizia, all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. Tra il 19 e il 21 giugno a Crema, provincia di Cremona, si terrà l'8ª edizione del Festival Inchiostro. Le informazioni sono sul sito festivalinchiostro.it. Veniamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno avremo il Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà, la terra come luogo di appartenenza, di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. Tra gli ospiti annunciati, Rosi Binti, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Per maggiori informazioni consultare il sito tramefestival.it. Di novità in libreria parleremo dopo Noemi, se ti innamori muori.

Adesso spazio alle novità in libreria. Di Frieda McFadden, L'inquilina per Newton Compton. In questo romanzo il protagonista è Blake Porter, la cui esistenza subisce inaspettatamente un grosso contraccolpo. Dopo l'accusa di aver danneggiato la sua azienda, viene licenziato e si trova in difficoltà economica. Affittare una stanza alla giovane Bella Whitney sembra essere una buona soluzione, ma appena la donna entra in casa, qualcosa cambia. Di Barbara Bellomo, L'incartatrice di arance per Garzanti. Questo romanzo riguarda le vicende di Rosetta, una ragazza piena di sogni e con idee innovative, con il frutto che più identifica la Sicilia, l'arancia tarocco. Personaggi realmente esistiti e figure di finzione si fondono in un romanzo che profuma di agrumi, mentre una ragazza, pagina dopo pagina, diventa donna e impara a trovare se stessa. Di Raffaello Mastronardo, Anima amante, storia di Tosca, per 360. La protagonista di questo romanzo, Anima amante, si chiama Tosca. E lei a raccontare la propria storia di bambina, di adolescente e di donna, nella barra dagli anni 70 ad oggi. Ogni cosa trova il suo spazio nella sua confessione, in rapporto con una madre triste e inaffettiva e con padre dolce e rassegnato. La determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all'ambizione. Per Adelphi è uscito di Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino. Questo libro si interroga sull'etica e sulla pratica di un mestiere per natura ambiguo, offrendoci un reportage sul rapporto fedifrago che lega il giornalista e il suo soggetto di indagine. Le pagine ripercorrono la vicenda di Fort Bragg, che negli anni 70 fu condannato all'ergastolo per il brutale assassino di moglie e figli, e del giornalista McGuinness, che intrecciò con lui una corrispondenza per acquisire materiale per il suo libro. Per La nave di Teseo è uscito di Luca Ricci, Gioco di prestigio. In questo romanzo un uomo ha dovuto scegliere per tutta la vita tra la poesia e la bottiglia, lasciando sempre vincere quest'ultima. Un giorno gli si materializza davanti una donna squinternata, convinta che imparare a chiedere l'elemosina sia l'unica soluzione per sconfiggere la tristezza e il capitalismo. Il gioco di prestigio del titolo fa riferimento alla vita stessa, nel riscatto del protagonista, ostinato a combattere per poter uscire dal suo intento, provare l'ebbrezza di scrivere una poesia. Grande è l'ultimo romanzo di Ivan Cotroneo per Le navi di Teseo. Si tratta di un viaggio nell'amore filiale e nella passione sfrenata che mette al centro della storia il corpo. Protagonista è Ernesto, sceneggiatore che vive tra Roma e Napoli e che si trova improvvisamente a dover affrontare la malattia della madre, colpita da Alzheimer. E così, mentre la vita domestica si svela tra debiti e bugie, l'uomo trova una forma di sopravvivenza nella scoperta dei corpi altrui, durante incontri notturni in una Napoli d'agosto. Solo un giorno è l'ultimo romanzo di Marco Lodoli per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione o peggio rinnegata e si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo occorre chiederlo a Scipione, protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Di novità al cinema parleremo dopo John Legend, All of Me.

adesso spazio alle ultime uscite al cinema. Mother Mary, un film diretto da David Lowery con Anne Hathaway e Michaela Cole. Il film segue le vicende di Mother Mary, una pop star di fama mondiale, con milioni di fan, durante un periodo cruciale della sua carriera. Dopo una serie di eventi che hanno messo a dura prova la sua immagine pubblica e il suo equilibrio emotivo, la cantante tenta di organizzare un ritorno sulle scene che possa consolidare definitivamente il suo status di divinità della musica contemporanea. Il fulcro della storia è incentrato sull'intricato rapporto professionale tra Mary e Sam Anselm, una stilista d'avanguardia che ha sempre collaborato con Mary, ma che in seguito a contrasti è stata tagliata fuori dal suo entourage e si è ritirata a vita privata. E passiamo a un film francese, E i figli dopo di loro, diretto da Ludovic Boukherma, con Zoran Boukherma, con Paul Kircher e Angelina Voret. La storia è ambientata nell'agosto del 1992 e segue l'estate di due cugini nell'est della Francia. Anthony ha 14 anni, insieme a suo cugino perde tempo in riva al lago con gli amici Steph e Clem. È l'estate che segna il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con il primo amore, un momento delicato che rimarrà per sempre nella memoria. E passiamo a un film di fantascienza, Star Wars The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver. Il film segue le vicende di Din Djarin, il mandaloriano che è stato introdotto nell'universo di Guerre Stellari della serie omonima, e dal piccolo Grogu. Dopo aver ufficializzato il loro legame come padre e figlio adottivo su Nevarro, che fa di Grogu l'apprendista ufficiale di Din, i due intraprendono una nuova missione per conto della Nuova Repubblica. Su incarico di Carson Defa, Din e Grogu daranno la caccia ai resti dell'Impero, che continua a essere una minaccia per la galassia. E passiamo a un film romantico, Ladies First, diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Nella commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari, donaiolo e maschilista che sembra avere davvero tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO in un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne. A complicargli la vita in questo mondo stravolto, dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco. E passiamo all'ultimo film di Tarantino, Quentin Tarantino, con Uma Thurman e Lucy Liu, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Una donna conosciuta come La Sposa, ex membro della squadra assassini vipere mortali, viene aggredita durante le prove del suo matrimonio a El Paso dal suo ex capo e amante. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito e dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. E infine vi segnalo, diretto da Steven Spielberg, con Josh O'Connor e Eve Hewson, Disclosure Day. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City e durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Questo film, Disclosure Day, esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza irrefutabile di forme di vita extraterrestre sul nostro pianeta. Di mostra di arte parleremo dopo Liftiba, Regina di Cuori.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attenta ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze, Come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Insomma, ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti,

ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, un'esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org.

0: Adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con il Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà a Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Bisarno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour negli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara, a Leuganeo di Padova il 18 giugno e allo Stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. Gli Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena.
1: E adesso ascoltiamoci Iron Maiden, Flight of Icarus e poi Festival Culturali.

E parliamo di interessanti festival culturali nel mese di giugno. Ecco, vi segnalo in particolare il Milano Film Fest. Il Milano Film Fest è un evento multidisciplinare che integra cinema, serie TV, immagini per la città, creando connessioni tra linguaggi visivi e sostenendo una cultura diffusa dell'audiovisivo. Direttore artistico è Claudio Santamaria, che ha immaginato il festival come un manifesto culturale per la città di Milano. In ogni luogo può nascere la scintilla di futuro e ogni cittadino può creare cultura. Insomma, 6 giorni di proiezioni, eventi e talk diffusi a Milano, coinvolgendo cinema, teatri, piazza, ospedali e carceri. Per maggiori informazioni potete consultare il sito milanofilmfest.it. Altro interessante festival che si tiene a Milano è il Milano Flamenco Festival, dal 15 al 19 giugno, giunto alla 19ª edizione, al piccolo teatro Streller. Il tema di quest'anno è Ilos. Abbiamo poi a Brescia, dal 7 al 14 giugno, il Festival Duende, una rassegna di spettacoli e arti performative presso il Teatro Borsoni e Teatro Mina Mezzadri. Abbiamo poi a Mirandola, provincia di Modena, dal 5 al 7 giugno, il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione, dedicata a ricordo e storia. Un festival molto particolare che volevo segnalarvi è quello che si tiene a Parma, dal 5 al 7 giugno, il Festival della Lentezza, giunto alla 12ª edizione. Il tema di quest'anno è Tutti giù per terra. È un festival che vuol mettere al centro il gioco come strumento di comunità e contaminazione. E questa manifestazione, questo Festival della Lentezza, si sviluppa attraverso un calendario ricco di appuntamenti per stimolare la riflessione, il gioco e la memoria collettiva. Il programma si snoda attraverso una serie di eventi che vedranno come protagonisti i grandi nomi del giornalismo, del teatro, della musica e del sociale. Per esempio, giovedì 4 giugno alle ore 21, appuntamento con l'anteprima del festival. Il Cinema D'Azeglio ospiterà la prima proiezione pubblica di Mondo Matto, un viaggio per Mario Tommasini, un docufilm diretto da Vincenzo Picone. Dal 5 al 7 giugno il gran finale tra Borgo delle Colonne e Piazzale San Francesco, con 3 giorni che da venerdì a domenica concentrerà in città oltre 50 appuntamenti tra spettacoli teatrali, talk, concerti, mostre e performance. E tutti giù per terra, il tema di questo Festival della Lentezza è una frase evocativa, dice Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma, e ci riporta anche un tempo maggiormente riflessivo. Così, tutti giù per terra può essere un modo anche per vedere il mondo da un punto di vista diverso. Altri festival interessanti nel mese di giugno sono il Bahia Film Festival, dal 22 al 27 giugno a Bagheria, Palermo, un festival dedicato al cinema insulare presso Villa Cattolica e Palazzo Butera. Abbiamo poi il Festival Cultura Liberata, dal 12 al 14 giugno a Conegliano, provincia di Treviso, giunto alla 4ª edizione, dedicata a editoria indipendente e dibattiti. C'è poi l'EduFest, Festival dell'Educazione, dal 5 al 7 giugno a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, il tema è Confini. E il Milano Green Week, dal 10 al 14 giugno proprio a Milano, con eventi promossi dal Comune di Milano sulla sostenibilità. Adesso ascoltiamoci Lenny Kravitz, Battlefield, e poi una riflessione come al solito su un tema così culturale o creativo.

Cari amiche e cari amici, come al solito al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere culturale o creativo. E oggi vorremmo parlare di improvvisazione, un tema che in realtà ho già toccato in altre puntate, ma che volevo affrontare e riproporre come approccio alla vita. Ecco, improvvisare che significa? Improvvisare vuol dire creare qualcosa nel momento stesso in cui lo si esegue, agire in modo spontaneo, senza una preparazione specifica. Questa è un po' l'idea che uno si è fatto. Anche se improvvisare in realtà implica anche un bagaglio di competenze e di conoscenze, per cui non è semplicemente rispondere in maniera così estemporanea, istintiva. Anche perché l'improvvisazione è un approccio, una tecnica presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura anche. E improvvisare significa appunto reagire a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inaspettato. E proprio nel teatro ci sono corsi di improvvisazione, ci sono scuole addirittura di improvvisazione che insegnano agli attori o aspiranti attori a come improvvisare, a come reagire a situazioni impreviste e non preventivate. Ecco, l'improvvisazione è un'attività che in qualche modo mi ha affascinato, anche perché siamo tutti quanti noi coinvolti in eventi, in situazioni non previste. Quindi pensare che tutto possa essere scritto secondo un copione, programmato, progettato, è una pia illusione. Per quanto noi ci sforziamo di programmare la nostra vita, la nostra realtà, c'è sempre qualcosa che ci sfugge, qualche elemento fuori posto. E su questi elementi fortuiti noi ci giochiamo la nostra credibilità. Chi sa improvvisare, cioè chi sa reagire in maniera efficace a situazioni non previste, ha una marcia in più rispetto a chi si in qualche modo sente impreparato, si sente colto alla sorpresa e può reagire in maniera non adeguata. Quindi l'improvvisazione è così questa capacità di reagire a situazioni non preventivate, capacità che può essere anche coltivata, può essere sviluppata. Dicevo, ci sono corsi di teatro che insegnano a improvvisare, ma più che altro è l'approccio, la mentalità che bisogna adottare, secondo me. Io vedo molta gente, molte persone anche di alto livello di fronte al pubblico leggere il loro testo, questo perché c'è la paura di sbagliare, la paura di commettere qualche errore, di sentirsi inadeguati. Però il fatto di avere un copione scritto davanti agli occhi non è che ti tutela di fronte a situazioni non preventivate. Può succedere, per esempio, che il tempo a tua disposizione per leggere un discorso, invece che essere di mezz'ora, poi si riduca a 5-10 minuti. Può accadere che qualcuno faccia una domanda di un certo tipo a cui non sai rispondere. Insomma, ci sono tanti elementi per cui il saper gestire in maniera flessibile certe situazioni ti dà la possibilità di essere anche riconosciuto in modo più positivo. Ma anche tu stesso, che sai gestire l'imprevisto, hai, dicevo, un elemento in più, hai la possibilità di vivere in maniera più adeguata situazioni conflittuali. L'improvvisazione è una modalità presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura. Ecco, nella musica, per esempio, il jazz è per definizione la modalità in cui l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale. Nel jazz si costruiscono nuove melodie sopra una struttura di accordi, di arpeggi prestabilita. Il musicista jazz quindi ha questa capacità, questa abilità di costruire variazioni, variazioni che spesso sono anche create sul momento, non previste, sulla struttura prevista. Questo dà l'idea di come in realtà l'improvvisazione giochi su dei temi, su dei concetti che devono essere assimilati. Per cui chi fa un discorso in pubblico improvvisando ha comunque in testa un canovaccio, un testo o almeno dei concetti, dei contenuti, sui quali contenuti lui, diciamo, si gioca, il conferenziere si gioca la propria credibilità. Quindi improvvisare significa sì reagire a situazioni impreviste, però avendo in testa uno schema di riferimento, un modello, che è quello che nel jazz ti permette di creare delle melodie, delle musiche interessanti, però partendo comunque da una serie di note, di temi che vengono conosciuti in precedenza. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

0: Stavo parlando di jazz, il jazz come metafora dell'improvvisazione, perché in realtà il jazz, dicevo, non è altro che una base musicale, una serie di note, di arpeggi, di accordi su cui il musicista fa le sue variazioni, variazioni di cui magari non è pienamente consapevole, ma sono variazioni che comunque sono ispirate a delle modalità e dei rapporti che lo stesso musicista ha con altri, per cui c'è un ritmo, c'è un ascolto reciproco che ti permette poi di realizzare una musica che ha un suo stile, che ha un suo fascino, un suo sound. Ecco, il jazz è un po' una metafora di quella che può essere l'improvvisazione applicata a tanti contesti, al contesto sociale per esempio, dove si può comunque dialogare e il dialogo avviene in una modalità che non è sempre prevista in maniera rigida, statica. Quando parliamo noi abbiamo in testa certi concetti, però spesso quando parliamo così a braccio non siamo così consapevoli di quello che diremo parola per parola. Un conto è leggere un testo e un conto è dialogare tra amici. Anche nel dialogo c'è una forma di improvvisazione. Questa improvvisazione nella vita sociale è tanto più facile quando il contesto è definito, le persone con cui si dialogano sono note, gli argomenti pure. Diventa più difficile quando gli argomenti sono meno noti, quando abbiamo di fronte a persone che non conosciamo, cioè quando l'imprevisto fa capolino. E in questo caso improvvisare, cioè reagire a situazioni non note, è fondamentale. Ma per fare questo cosa si fa? Beh, ci sono corsi di teatro, per esempio, che insegnano come improvvisare. L'approccio che io suggerirei è un approccio di flessibilità, un approccio in cui l'errore, lo sbaglio tra virgolette, che non è altro che qualcosa di non programmato, sia visto in maniera positiva piuttosto che negativa. Infatti, per esempio, l'attore, quando non sa una battuta, quando in una scena teatrale avviene qualcosa di non previsto dal copione, il bravo attore riesce a cogliere l'imprevisto, appunto, il non noto, per reagire in maniera spiritosa, in maniera anche intelligente. E quindi l'errore, cioè il non preventivato, il non catalogato, se visto in maniera positiva, può essere qualcosa che ti può indurre e stimolare a reagire in maniera pronta, in maniera veloce. Quindi conta sì la tecnica improvvisativa, il corso di teatro per esempio, ma conta anche l'approccio, la modalità. Dicevo, a me danno un po' fastidio i politici che leggono un discorso che poi non sai bene scritto da chi o da come. E tutt'altra cosa, fa tutt'altro effetto, chi parla a braccio, tra virgolette, chi parla magari con un copione in testa, però in maniera più sentita, in maniera più viscerale, in cui si dà l'idea di una maggiore spontaneità o sincerità. Cioè, questo concetto di improvvisazione è legato al discorso di estemporaneità. L'estemporaneità non è altro che fare qualcosa sul momento. Ex tempore significherebbe sul momento. Il che non significa fare le cose così, a casaccio. Significa, in qualche modo, cogliere gli stimoli, così come ti vengono suggeriti dalla realtà, dalle situazioni contingenti, però sulla base di una tua conoscenza pregressa, di un tuo modello che hai in testa. Nella pittura estemporanea, per esempio, il pittore non fa altro che dipingere un certo paesaggio, una situazione che si pone al momento, però chiaramente lo fa attraverso delle tecniche che lui ha acquisito. Quindi c'è una preparazione, un atteggiamento comunque di apertura alla novità. Termino questa mia divagazione, ecco, segnalandovi uno spettacolo teatrale che terrò in provincia di Rovigo, a Rosolina. Scampoli di ordinaria follia. Scampoli di ordinaria follia è uno spettacolo sui miei testi particolari, originali. È giovedì 4 giugno alle ore 21 a Rosolina, Auditorium Sant'Antonio, che terrò questo spettacolo teatrale. Chi sarà in zona può venire a vedermi. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino Martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è «chi non comincia non finisce». Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo. Sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi, con tre italiani impegnati negli ottavi di finale, aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini sull'Anglen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.

pare che Charles Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione fucsia di Sette Va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. La paura fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente, è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

siano benedetti i social. Tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abraham X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Mergery Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zbaida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP, mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafoe. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport, sentiamolo.
1: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron, e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomboigny, e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete

0: Eccoci qui in direttissima su Spazi, dove c'è buona musica, ci siamo sempre comunque noi, Max Mollica, Dino Super Di Gemmano, la regia del nostro buon Charlie Ballavio, la redazione oggi al completo di Magilla Radio Production, e ho il piacere di riavere qui con noi in diretta telefonica da Roma Alex Parravano. Ciao Alex!
1: Ciao Max, ciao Dino, grazie.
2: Grazie a te carissimo Alex per essere tornato qui con noi su Spazi. L'ultima volta che sei venuto a trovarci abbiamo parlato del tuo libro. Ne riparleremo più avanti anche in questa intervista, giusto per rinfrescare le idee ai nostri amici ascoltatori, ma oggi tu sei qui per presentare il tuo nuovo singolo.
1: Sì, ti ringrazio ovviamente, sono felice di essere ancora qui. Il nuovo singolo, L'altra faccia della luna, dal 28 marzo in prima assoluta sui miei GTV di Instagram e ovviamente su tutte le piattaforme digitali.
0: La domanda d'obbligo è questa, Alex, lo faccio sempre, te l'ho fatta anche l'altra volta, un po' di mesi sono passati, cosa stai facendo in questo periodo? Naturalmente oltre a scrivere, tu sei un vocal coach, siamo curiosi di sapere come vanno le cose.
1: Beh, ti ringrazio anche per questa domanda che è molto importante perché è il mio lavoro, infatti abbiamo citato Atteggiamenti Vocali prima che il mio libro, e quindi l'attività di vocal coach è quella che riempie al 90% le mie giornate. Non solo però ovviamente, sia il lavoro sulla voce che anche magari l'affiancamento nella scrittura di brani di nuovi artisti va avanti. In questo momento sto collaborando con un'etichetta di Milano per un duo talentuoso che abbiamo già apprezzato in televisione pochi giorni fa, e siamo per lanciare un loro nuovo singolo ad aprile. Quindi anche questo fa parte, diciamo, del mio lavoro principale, che è quello di seguire la voce e le performance degli artisti. Poi si lavora un po' più a distanza perché il momento storico lo conosciamo, però diciamo che le cose stanno andando avanti.

0: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super Di Germano c'è Alex Parravano, fa anche rima. Allora Alex, vogliamo sapere questo nuovo brano, da dove è partita l'idea, come l'hai pensato e poi come si è sviluppato? Raccontaci un po'.
1: Allora, ti ringrazio, una domanda alla quale tengo molto. Io cerco sempre di trattare temi importanti, soprattutto ecco di portare l'ascoltatore alla conoscenza di questi temi e sensibilizzarlo. Qui si parla di diversità. C'è uno spunto particolare, infatti viene ringraziata alla fine del videoclip Anna. Anna resta comunque in forma anonima in questa descrizione, pur essendo vissuta realmente, ma parto da lei per parlare di ogni forma di diversità e come ci si rapporta alla diversità. Non è semplice ovviamente, però bisogna cercare secondo me di arrivare a questo risultato, di guardare oltre la siepe, tra le righe, e quindi in qualche modo di osservare, come dice il titolo, l'altra faccia della luna.
2: Il tuo libro Atteggiamenti Vocali è una guida tecnica molto semplice da leggere e molto semplice da apprendere. Io lo consiglio vivamente a tutti quanti, chi si avvicina al mondo del canto, ma anche a quelli che in questo bellissimo mondo ci sono da tanto tempo. Ricordiamo, Alex, dove si può acquistare il tuo libro?
1: Sì, allora il libro è ovviamente disponibile in qualsiasi libreria d'Italia, però molto più comodamente anche su Amazon, quindi attraverso i servizi online. È l'editore Armando Curcio, il titolo appunto Atteggiamenti Vocali. Mi piace definirlo una chiacchierata, ecco, di 96 pagine, quindi breve, una chiacchierata come se fossimo praticamente a lezione, però è stato apprezzato anche a persone che ovviamente sono del settore ma non sono allievi di canto, quindi è veramente una chiacchierata.
0: Un libro veramente interessante quello di Alex Parravano. Manca pochissimo, tra poco ascolteremo il suo ultimo lavoro discografico. Lo so che state fremendo e noi l'abbiamo già ascoltato, però fremiamo anche noi perché lo vogliamo riascoltare. Approfittiamo per ricordarvi che ci trovate su tutte le piattaforme social, vi basterà cercare la pagina Spazi per trovarci all'istante. Inoltre, per chi volesse partecipare a Spazi o per qualsiasi richiesta di informazione, può scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com. La linea va ad Alex Parravano, che ringraziamo infinitamente per essere stato qui con noi oggi su Spazi per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Sì, intanto grazie di cuore a Spazi, grazie a Max, grazie Dino, potete trovarmi ovviamente sui miei spazi social, il più attivo attualmente è la pagina Alex Parravano Instagram, ovviamente anche Alex Parravano Facebook e Alex Parravano YouTube. Il libro Atteggiamenti Vocali lo abbiamo già ricordato, e cosa dirvi di più, buon ascolto con il mio ultimo singolo, L'altra faccia della luna. A presto.
3: Hai mai visto l'altra faccia della luna?

0: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della presa della fortezza di Beaufort, Netanyahu ordina attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut. L'Iran ribadisce il cessate il fuoco in Libano è una condizione per la pace. Rubio in campo per il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Repubblica compie domani 80 anni. Il capo dello Stato Mattarella, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia. La Repubblica, si legge, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Lo speleologo ventenne è rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. È stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Il giovane è ora in ospedale. La terra continua a tremare nel Forlivese dopo la prima scossa avvertita dalla popolazione nella notte, avvenuta all'1:51 con epicentro a Meldola, Forlì Cesena. Se ne sono registrate altre due a distanza di un minuto l'una dall'altra alle 7:58 del mattino. La magnitudo è stata rispettivamente di 3.2 nei primi due casi e di 2.3 nel terzo. Ponte del 2 giugno con la forte possibilità di rovesci e temporali, con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto ad un voltafaccia meteo estremo. Già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario a causa di un ciclone di origine atlantica, più colpito il centro-nord. È tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Inauguriamo il mese di giugno, 1° giugno 2026. Ciao a tutti da Pierpaolo Carlino, buon lunedì insieme per un po' di tempo sulla nostra radio. Arriva la musica.

0: Primo giugno 2026, meteorologicamente parlando, lo sapete che oggi inizia l'estate, anche se di fatto l'inizio astronomico è il 21 giugno. Ancora un saluto da Pierpaolo, quello che state ascoltando è il Dipello. Iniziamo con l'almanacco, la chiesa ricorda San Giustino, il protettore dei filosofi, San Giovanni Battista Scalabrini, vescovo, e Sant'Annibale di Francia. Ricordiamo la bellissima Marilyn Monroe, nata il primo giugno del 26, la prima icona della cultura pop, la prima vera sex symbol nata a Los Angeles, poi morta il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette. Insomma, sapete che intorno alla sua morte aleggiano numerose congetture, anche se è probabile che sia dovuta a un'overdose. Tanti auguri ad Alanis Morissette, cantautrice, attrice, musicista canadese naturalizzata statunitense. Ha pubblicato 10 album in studio, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto, fra l'altro, 7 Grammy Award su 14 candidature totali. Sono tante le canzoni di Alanis Morissette. Mi viene in mente Ironic. C'è anche Thank You. Thank you, frailty. Thank you, consequence. Insomma, tanti auguri alla bellissima e bravissima Alanis Morissette, che proprio oggi spegne 52 candeline. Tanti auguri anche a Orietta Berti, cantante, personaggio televisivo, attrice italiana, nata il primo giugno del 1943. C'è una canzone di Orietta Berti in particolare che tutti conoscono. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
1: Stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà.
0: Ma c'è anche tipi tipi tipi ti.
1: Tipi dove vai? Tipi tipi tipi ti cosa fai?
0: Tanti auguri a Laurietta Berti, nazionale, oggi spegne 83 candeline.

nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto, che invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto, se, anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in questo

bar. Un uomo si scuote, fa un salto mortale. Il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso, e poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

0: Vi porto a Pompei, nel momento dell'eruzione del Vesuvio, quindi andiamo nel 79 d.C. Perché? Perché grazie a una tecnologia fantascientifica gli archeologi sono riusciti, pensate, a dare un'identità e una professione a una delle vittime. Tra i corpi ritrovati nel celebre orto dei Fuggiaschi c'era un medico, pensate un po', sorpreso diciamo dalla furia del vulcano mentre scappava e portava evidentemente con sé gli strumenti del mestiere. La scoperta ha dell'incredibile, perché l'uomo faceva parte del gruppo di 14 persone trovate nel 61 dall'archeologo Amedeo Maiuri durante i disperati, insomma, tentativi di fuga verso la porta Nocera. Per 60 anni il segreto di questa vittima è rimasto letteralmente nascosto dietro il gesso del suo calco. E solo oggi, grazie alle analisi sui materiali conservati nei depositi, è praticamente riaffiorato il suo corredo personale e quindi questa borsa in tessuto con monete e una cassettina con un set di attrezzi. Pensate che per capire cosa ci fosse dentro quella cassettina, senza naturalmente distruggere il calco, gli archeologi hanno usato la diagnostica moderna. Hanno portato questo calco alla casa di cura Maria Rosaria di Pompei, lo hanno sottoposto a radiografie, tomografie, TAC, supportate dall'intelligenza artificiale, e all'interno hanno trovato piccoli bisturi, utensili chirurgici in metallo e una lastrina di ardesia che serviva per preparare i medicinali. Addirittura la TAC ha svelato che la cassettina aveva una chiusura meccanica sofisticatissima con tanto di rotella dentata. Ma pensa te, ragazzi, c'è voluto un bel po' di tempo, però vedete, non c'è mai tempo, l'Italia ci regala sempre delle perle dal passato, e ci sono voluti ancora parecchi anni da quel 1961 per dare un'identità e una professione a questa persona che adesso definiremo a questo punto dottore.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Vi parlo un po' del rapporto uomini e specchio, perché devo dire che nel corso degli anni è cambiato. Oggi l'uomo contemporaneo, pensate, ricorre alla medicina estetica, addirittura, però lo fa con una regola d'oro tassativa che i medici si sentono insomma ripetere continuamente: basta che non si veda. Allora, cari amici, offro alle mani un po' di dati. Il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che ormai rappresentano il 16% del totale, quindi un fenomeno trasversale, attenzione, che unisce il manager che incastra magari una seduta tra una call e un volo, ma c'è anche il trentenne che chiede un ritocchino sulla fronte, e per non parlare del padre di famiglia che magari da poco ha scoperto i trattamenti grazie ai social. A proposito di social, c'è chi ha già coniato un termine, si parla di Brotox, cioè l'unione ironica tra bro, e quindi fratello, e Botox, la tossina botulinica, è in assoluto il trattamento più richiesto dagli uomini, seguito dai filler per diciamo ridefinire il volto, l'ossessione maschile non è assolutamente la perfezione artificiale, tutt'altro, si parla di naturalezza, quindi banditi questi visi immobili, espressività congelate. Oggi si parla medicina quiet luxury, cioè un lusso invisibile, silenzioso, una manutenzione che evidentemente serve solo ad apparire un tantino più riposati, freschi, in ordine. Molti di voi si chiedono: ma perché anche gli uomini adesso vanno dal chirurgo estetico, magari si tirano un pochino? Gli esperti spiegano che nell'era delle video call continue, dei social, di ambienti di lavoro super competitivi, il volto è diventato un biglietto da visita permanente, e oggi gli uomini parlano di skincare, collagene, laser, devo dire, mi fa anche abbastanza piacere, perché abbiamo evidentemente buttato giù un altro tabù. Ecco, l'importante è che uno si senta bene con se stesso e che non lo fa naturalmente solo per apparire o per somigliare magari a qualcuno. Se uno ha un difettuccio, vuole apparire un tantino più giovane perché si sente giovane, lo ritiene opportuno, ben venga la medicina estetica, voglio dire, chissà, fra qualche anno anche io rifarò qualcosa.

0: Sì, è vero, c'è Antonello Venditti che parla di ritorni di fiamma, no? Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Io non ci credo, perché quando una storia finisce, secondo il mio punto di vista, è davvero raro trovare nuovamente un punto d'incontro, no? Questi brodini riscaldati molte volte finiscono per essere fallimentari ancora una volta. Eppure, secondo la dottoressa Sabrina Romanoff, psicologa clinica formata ad Harvard, tornare con un ex non è di per sé un campanello d'allarme o una relazione destinata al fallimento. Diventa un problema solo quando in realtà non è cambiato nulla e quindi si torna nello stesso edificio in fiamme solo perché sembra familiare, aspettando che l'inevitabile incendio vi consumi di nuovo. E allora, se vi state chiedendo se valga la pena riprovarci o no, adesso vediamo un po' quello che dice la psicologa Sabrina Romanoff. Non tutte le storie finiscono per mancanza d'amore o per il rispetto, spesso sono le circostanze esterne a decidere per noi, e quindi un trasferimento improvviso, troppa distanza, ritmi di lavoro che non lasciano spazio all'intimità. Quindi se la rottura è avvenuta per motivi logistici o fasi della vita incompatibili che oggi sono cambiate, e allora in quel caso la prospettiva è diversa. Tornare insieme, diciamo, solo perché si sente la mancanza non è proprio un buon metodo, non è una cosa buona. Il vero punto di svolta è capire se nel tempo passato da separati entrambi avete fatto un passo avanti come individui, quindi se avete analizzato i vostri errori, lavorato sui vostri difetti, allora il finale potrebbe essere diverso. L'esperta dice: il primo segnale che potrebbe effettivamente funzionare è che entrambi durante questo periodo di separazione abbiano lavorato seriamente su se stessi in modo indipendente per risolvere proprio quegli aspetti che non funzionavano in passato. Terza cosa che dice: la fretta, attenzione a questa fretta, perché è una cattiva consigliera. Senza il giusto distacco si finisce per trascinare nella nuova relazione i vecchi rancori, e l'esperta usa una metafora molto efficace. Dice: pensatela come una frattura ossea, se guarisce correttamente con le giuste cure e il tempo necessario può tornare più forte di prima, ma se vi limitate a mettere una piccola benda e pensate che sia tutto a posto, si romperà di nuovo sempre nello stesso punto. Quindi in realtà un amore finisce, ma può nuovamente riprendersi se c'è la volontà di entrambi, se naturalmente ci sono i presupposti. Non vi lasciate, perdonatemi il termine, fregare dall'abitudine, assolutamente, perché sennò evidentemente non è cambiato nulla, si torna nuovamente poi a litigare e magari a chiudere nuovamente la relazione.
1: La voce della Valbelluna, la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

E insomma, abbiamo tagliato il nastro, è arrivato il mese di giugno, siamo al primo giugno 2026, saluto tutte le persone che sono a lavoro, ma anche quelle che sono in modalità relax, magari sono riusciti a prendersi questo giorno e quindi hanno fatto il mega ponte, considerando appunto che domani è 2 giugno. Di cosa vi parlo tra poco? Beh, di una multa particolare, ma... ovviamente legale, assolutamente. Ve ne parlo tra una manciata di minuti.

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Vi porto a Vicenza perché insomma è successo l'impensabile. Vede come protagonista questo automobilista che parcheggia l'auto e sbadatamente lascia un finestrino aperto. Sapete cosa è successo? Quando è tornato ha trovato una bella multa. Allora, com'è possibile? Beh, la sanzione si basa su una norma del codice della strada. Lasciare un veicolo incustodito senza averlo adeguatamente chiuso equivale a invitare i ladri e vandali a nozze. E manco a dirlo, la popolazione si è spaccata. Da una parte ci sono dei cittadini che si chiedono: ma il buon senso dov'è? Le leggi evidentemente sono uno strumento a volte troppo rigido. È vero, chiudere il veicolo è una regola che serve a proteggere non solo i nostri effetti personali ma anche la serenità generale. Però insomma, qualcuno potrebbe anche pensare che effettivamente multare una persona che si dimentica di chiudere un finestrino dell'auto è un po' come multare una persona che lascia la porta di casa aperta. Dall'altra parte ci sono le autorità, però loro dicono la legge è legge, va rispettata, perché un finestrino aperto è un'occasione d'oro per chi ha cattive intenzioni. 42 euro di multa, signori, per un finestrino lasciato aperto, quindi state attenti quando parcheggiate l'auto e uscite dalla macchina, ricordatevi sempre di dare un'occhiata generale.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: appuntamento del Dipelloio. Torno in onda domani, sempre qua sulla nostra radio, alla stessa ora. Ciao da Pierpaolo.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i 2 più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. È tutto, a più tardi.
3: Bentrovati e buon lunedì 1 giugno con il GR delle buone notizie. I disturbi uditivi possono essere indicatori di patologie neurologiche gravi. Un particolare tipo di ictus, quello della circolazione posteriore del cervello, viene infatti spesso diagnosticato in ritardo poiché presenta sintomi meno evidenti e meno conosciuti, come appunto un deficit uditivo asimmetrico. A rilevarlo uno studio pubblicato su The Lancet Neurology e condotto a Londra e diffuso in occasione della giornata mondiale dell'udito, che ha preso in esame 71 pazienti che si erano presentati in pronto soccorso per capogiri o vertigini. Il 10% di loro riferiva anche problemi di udito che tuttavia non erano stati valutati inizialmente. 32 dialoghi nuragici, 13 località della Sardegna, 38 relatori, 119 associazioni coinvolte. Sono i numeri del nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Sardegna verso l'UNESCO in tutta l'isola e presentato a Cagliari, pensati per raccontare in modo nuovo l'unicità straordinaria, identitaria dell'antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico. I dialoghi nuragici saranno distribuiti nell'arco di 3 mesi. In Australia, nello stato di Victoria, si va verso il diritto a 2 giorni di smart working a settimana per legge. È quanto prevede una proposta presentata dal governo che punta a riconoscere il lavoro da remoto come diritto per molti dipendenti. Melbourne, capitale dello Stato e città più grande dell'Australia, ospita numerose grandi aziende e alcuni dei principali fondi pensione del paese. Sperimentazione sui social media del Regno Unito. Il governo di Keir Starmer punta a un provvedimento simile a quello adottato dall'Australia, che vieta social media come Instagram, Snapchat, YouTube e TikTok a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Ma prima di legiferare, il governo britannico vuole capire cosa funziona davvero e lo farà coinvolgendo direttamente i ragazzi e le famiglie. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour alla vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto, previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Bellunese sempre più fragile. Meno abitanti, più anziani e redditi bassi. Una recente ricerca commissionata dalla FNP Cisl Veneto evidenzia un significativo spopolamento e invecchiamento della popolazione nel bellunese rispetto al resto del Veneto. L'analisi, che esamina dati demografici, occupazionali ed economici a livello comunale, mette in luce un crescente divario tra le diverse aree della regione. Schianto tra tre auto sulla SS 51 a Longarone, un ferito. Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, si è verificato un incidente stradale lungo la statale 51 nel comune di Longarone, che ha coinvolto tre autovetture. I vigili del fuoco, intervenuti dalla sede centrale di Belluno, hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 per gestire la situazione. Un ferito è stato registrato. Scivola sul sentiero della Consonda e batte la testa, 31enne in ospedale. Un incidente si è verificato lungo il sentiero della Consonda, dove un 32enne di Bugia, al termine di una ferrata, è scivolato battendo la testa contro una pietra. Il giovane ha riportato un sospetto trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale dopo l'allerta dei soccorsi. Luna Park di Belluno, il 3 giugno, la giornata della disabilità. Mercoledì 3 giugno, il Luna Park di Belluno, situato nel piazzale del Palasport, ospiterà la giornata della disabilità. Questa iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con i gestori delle attrazioni, è dedicata all'inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità che potranno accedere alle attrazioni a partire dalle 9 del mattino. Cortina non è accessibile. La denuncia che smonta l'eredità paralimpica. A tre mesi dalle Paralimpiadi invernali, Cortina è nuovamente al centro dell'attenzione, non per un evento sportivo, ma per una denuncia riguardante l'accessibilità. La giornalista e attivista Valentina Tomirotti ha condiviso la sua esperienza in una lettera, evidenziando le difficoltà quotidiane che le persone con disabilità

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Jodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlan, Itare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti, a centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool, in difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. Ram Sattevaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di Sette Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram Sattevaccio 5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno preme un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramstedt va to 5 a tutto volume, Peter.

di Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla.

Ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walk Is In.

Live. Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2 sul ruolino di marcia anche dei Body Rocker.

un altro livello ed entra in apertura di zona poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così, Giuliana con Bonded for Royal Rocha per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro, allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va FM アルテラジオアルゴーデー from 7va FM アルティラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alterradio Algo Day
1: From 7va FM Alterradio Algo Day
0: From 7va.fm / Alterradio Algo Day
2: From 7va.fm Alterradio Algo Day
0: From 7va.fm / Alterradio Algo Day From 7va.fm / Altiradio.
3: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando, però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica, però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
4: Eccomi, ciao, sono qui.
3: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
4: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
3: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo del classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
4: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto

0: Sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
1: Impossibile dar

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare

0: Non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
1: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
0: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
1: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: La grammatica e sgrammatica dei suggerimenti in musica, delle matite rosse, delle matite blu, di quello che vi pare, anche magari degli evidenziatori per mettere in risalto quello che va fatto e quello che non va fatto nella lingua italiana, che non dobbiamo bistrattare, a mio modesto avviso veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici. Anche la radio, oggi il calcio, ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA Centro Valanghe di Arabba lunedì 1 giugno 2026. Avviso meteo. Dal pomeriggio di martedì 2 aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci temporali fino al pomeriggio di mercoledì 3. Saranno possibili locali fenomeni intensi, rovesci, forti raffiche, locali grandinate e quantitativi localmente consistenti. Il tempo di oggi lunedì pomeriggio sera. Ripresa di instabilità pomeridiana sui rilievi prealpini, con moderata o a tratti intensa attività cumuliforme, e rovesci e qualche temporale a carattere locale, 50-60%, che non si esclude del tutto possa risultare ancora isolatamente di forte intensità, mentre sulle Dolomiti i fenomeni saranno meno probabili e gli spazi soleggiati più ampi. Contesto termico diurno più fresco dei giorni precedenti, con massime in Valbelluna di 23-24 gradi e 19-21 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota moderati nord-occidentali e regime di brezza nelle valli. Tempo previsto martedì 2. Cielo generalmente nuvoloso, sulle prealpi con nuvolosità più presente già in mattinata e nuvolosità in intensificazione ovunque fino a cielo molto nuvoloso con fenomeni diffusi nella seconda parte della giornata e soprattutto in serata notte. Precipitazioni, fino a metà giornata assenti, poi primi fenomeni sui settori più occidentali, in estensione a tutto il territorio tra pomeriggio e sera, quando diverranno diffusi, a prevalente carattere di rovescio temporale, possibili anche di forte intensità e con quantitativi localmente consistenti, 80-90%. Temperature, nelle valli senza notevoli variazioni o lieve calo alle minime, in quota in ulteriore lieve calo. Su prealpi a 1500 metri minima 10 massima 15, a 2000 metri minima 7 massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 6 massima 11, a 3000 metri minima 1 massima 2. Venti, nelle valli per lo più deboli con possibili raffiche in occasione di temporali, in quota moderati da sud-ovest a 15-25 km all'ora a 2000 metri e 25-35 km all'ora a 3000 metri. Mercoledì 3. Tempo instabile e perturbato nella notte e al primo mattino, in seguito variabile, con ulteriori fenomeni locali nel corso della giornata. Definitiva attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità tra tardo pomeriggio e sera. Contesto termico diurno più fresco. Precipitazioni. Nella notte e al primo mattino rovesci temporali diffusi, 80-90%, ancora localmente di forte intensità. Sulle Dolomiti, Spezia settentrionali, la neve potrà temporaneamente scendere fino sui 2200-2400 metri, attestandosi mediamente sui 2500-2600 metri. In giornata non escluso qualche sporadico ulteriore rovescio, specie sulle prealpi al pomeriggio, 40-50%, in definitiva cessazione al tardo pomeriggio sera. Temperature. Minime in lieve aumento nelle valli, in calo in quota, massime in calo. Su prealpi a 1500 metri minima 9 massima 14, a 2000 metri minima 6 massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri minima 3 massima 9, a 3000 metri minima meno 2 massima 0. Venti, nelle valli per lo più deboli, con possibili raffiche in occasione di temporali. In quota da moderati attesi da nord-nord-ovest, a 15-35 km all'ora a 2000 metri e 25-50 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, giovedì 4, cielo da poco parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi alte e moderata attività cumuliforme, con aumento della probabilità di precipitazioni tra tardo pomeriggio e sera, anche a carattere di rovescio o temporale. Contesto termico fresco al primo mattino, temperature diurne in ripresa. Venerdì 5, tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso per attività cumuliforme e con probabili rovesci, più diffusi al mattino e in parziale ripresa al pomeriggio sera, anche temporaleschi, specie su prealpi. La neve potrà cadere sulle Dolomiti fino sui 2400-2600 metri, contesto termico diurno più fresco. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, lunedì 3300 metri, martedì 3500 metri, mercoledì 2900 metri, giovedì 3800 metri, venerdì 3000 metri. Prossimo bollettino martedì 2 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature, a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerezza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione, con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo, l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti, a centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool, in difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del motomondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul funky.

0: I'm Coming Out, considerato un inno dalla comunità LGBT già dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per l'11° album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo da qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Ebbene sì, si parte per un viaggio che dura un'ora o quasi nella tua radio preferita. Questo è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, ma il vero titolo del brano è A Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana che è stato interpretato da molti artisti, tra cui Mary J. Blige e Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni prima, con Etta James.

Album di debutto per Etta James fu subito un grande successo e l'Este fa parte anche della lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Coffee è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Mend a Broken Heart, che è una canzone bellissima dei Bee Gees, ma secondo Al Green il brano è stato portato a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte anche della colonna sonora di Notting Hill.

How can you mend a broken heart? Era Al Green. Adesso la voce angelica di Norma Jean Wright con gli Chic. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida, A Warm Summer Night.

0: Gli Chic chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee,
2: il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Thundercat qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album District, offrendo un live fantastico suonando Walking on the Moon, che fa parte dell'album, brano appena ascoltato. Lui è una leggenda dell'R&B ed ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, è tornato con una cover di Sade, si chiama No Ordinary Love.

No Ordinary Lover, il nuovo di Kevon Edmonds. Fantasy invece è l'ultimo singolo di Devin Tracy, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candice Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in pista e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1977. Il brano che ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

Era il nuovo di Candace Woodson. Il prossimo artista è tra le voci più riconoscibili dell'R&B, voce vellutata, il californiano Gibbon, con il suo nuovo singolo Jezebel.

0: In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità di oggi di Black Coffee.
1: Black Coffee.
2: Black Coffee.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo è il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake You Down, Gregory Abbott.

Era l'album di debutto per Gregory Abbott, subito un grande successo, era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Era Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again. Il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brothers Johnson, di cui ha prodotto i primi 4 album in 4 anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp, ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up the Night.

Henry Brother Johnson con Light Up the Night. Adesso da New York la Salsoul Orchestra con la voce di Lolita Holloway con Runaway.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla South Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica South Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to

0: di Shalamar chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Si parte ragazzi, si parte, eccomi qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari ed immancabile con il mio Flipper vi terrò compagnia nei prossimi 60 minuti. La musica è quella degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale e naturalmente il tutto verrà farcito dalle nostre notizie curiose. Detto questo, partiamo dagli Zero Assoluto, che dite?

Quanto era frizzante questa canzone di Zero Assoluto intitolata Per Dimenticare, loro che hanno partecipato a diversi festival bar tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Per dimenticare assolutamente no, perché non si deve dimenticare nulla. Ad esempio in questi giorni si festeggia il 70° compleanno di un mito dell'autovettura italiana. Ve la ricordate la Fiat 600 Multipla, la prima monovolume per antonomasia? In tanti pensano che è stata la Renault a creare la macchina monovolume nei primi anni 90. In realtà invece è stata la Fiat con la mitica 600 Multipla, ma che bella che era!

0: Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone di Paradiso, produzione italianissima, ragazzi. Tornando alla 600 multipla, ho detto che bella che era. Beh, guardandola oggi non era tutto sto gran bella, però era assolutamente funzionale. Pensate, aveva la possibilità di avere 6 posti divisi in tre sedili, l'ultimo dei quali poteva essere ribaltato al fine di ottenere un bagagliaio della lunghezza di quasi 2 metri. Poteva essere utilissima anche come mini camper per poterci dormire dentro. Il motore, insomma, ragazzi, 633 centimetri cubici, erogava un 22 cavalli come prima serie, poi nel 1965 ne è stata realizzata, nel 1960 ne è stata realizzata una versione un po' più grande da 750 centimetri cubici con una erogazione di 32 cavalli, velocità massima 115 km/h.
1: Quando in un secondo può sparire una città, come vorrei poi nascondere.

L'inconfondibile voce di Tony Hadley, gli Spandau Ballet con Only Way You Live, ragazzi. Diamo un'occhiata alle curiosità che ci attendono nel corso del programma. Beh, sicuramente parleremo di un po' di curiosità made in Italy, come ad esempio nonnini terribili dalle parti di Mantova, nella frazione di Borgoforte. Poi altro ci sarà che arriva da Pordenone, una bella azione compiuta da due fratelli imprenditori che hanno dato nel mese di maggio un una tantum ai loro dipendenti per il buon lavoro svolto. E poi si parlerà anche di un'isola in vendita al costo di un appartamento in centro in una grande città. Ed ora, ragazzi, la Formula 3.

La prima curiosità, ragazzi, ci arriva da Borgoforte, frazione del comune di Borgo Virgilio, ad una quindicina di chilometri da Mantova, località sistemata alle rive del Po, sulle rive del Po, dove alcuni giorni or sono c'è stata una zuffa nel bar del paese. Protagonisti sono stati dei nonnini terribili, praticamente tutti oltre 80 anni, due maschi e una signora, uno dei quali, vista la signora in compagnia dell'altro che stavano giocando alle macchinette, quella ruba soldi per capirci, insomma, ha fatto un disastro, ha cominciato a inveire, insomma, si sono spintonati, tutto quanto è finito davanti al giudice, che adesso dovrà decidere sul da farsi, perché quello che ha aggredito gli altri sosteneva che la donna gli era stata rubata dall'altro. Effettivamente la signora un anno fa aveva avuto una breve relazione con questo tipo, dopo però troncata perché insomma era un po' troppo invadente. Ma robe da matti, non lo fanno quasi quindicenni, lo fanno di ultra ottantenni. Vabbè, andiamo con Rischi, dai, che non è quella di FBI Project, è l'originale degli anni 70.

Però ragazzi, siamo già a metà programma, 31 minuti trascorsi dall'inizio, ce ne restano più o meno 28-29. Questo è l'appuntamento con il Flipper di Marco Mari, tante belle canzoni dagli anni 70 ai giorni nostri, dal 50% italiane al 50% internazionale.

prima protagonista da giovanissimo con Swedish House Mafia, poi in solitario. Quest'oggi abbiamo voluto dare un tributo anche ad un grande della musica dance del terzo millennio. Stiamo parlando di Avicii, lo abbiamo ritrovato con questa Wake Me Up. E intanto, ragazzi, il tempo scorre via veloce. Tra poco, ragazzi, vi parleremo di una bella donazione fatta dai titolari di un paio di aziende del Bellunese ai propri dipendenti. Vi raccontiamo tutto tra poco, e non è cosa da poco quello che hanno fatto.

Molto bene ragazzi, allora adesso abbiamo da darvi questa notizia che arriva da Longarone, siamo in provincia di Belluno, dove la Derigo, anzi marito e moglie, Elio ed Emiliana Derigo, nel mese di maggio hanno voluto premiare i loro dipendenti per gli ottimi risultati aziendali con una elargizione una tantum da 1000 euro. Si calcola che l'azienda, in virtù dei suoi 4000 dipendenti, suddivise in due aziende per la precisione, la Derigo Refrigeration e la Derigo Vision, che si occupa di occhialeria, avrebbe sborsato qualcosa come almeno 4 milioni di euro. È un bel regalo, bravi questi imprenditori.

Una bella ballata questa di Luciano Ligabue, scritta apposta per lei, per Elisa, una delle più belle voci del panorama musicale italiano degli ultimi 30 anni. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, più o meno un quarto d'ora ancora a nostra disposizione per restare insieme, e intanto ci diamo una mossa, che dite? Lo facciamo con un bel pezzo di musica dance degli anni 90. Uno l'avevamo utilizzato praticamente in apertura come seconda canzone, e l'altro, eccolo qua. Stiamo parlando di The Chase, questa è Stay With Me. Intanto ragazzi, la conclusione non è lontana nemmeno per chi va a scuola, eh? Infatti il 6/8 a seconda delle regioni dovrebbero essere le date dell'ultimo giorno di scuola, esami esclusi.

La donna rocker, la donna rock per antonomasia. Gianna Nannini l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questa ballata dolcissima dal titolo Angelo mio. E intanto noi stiamo correndo, come detto, verso la conclusione. Non abbiamo tantissimo spazio ancora a disposizione, però tra poco, al termine della prossima canzone, vi racconterò di un'isola nel Mediterraneo in vendita. E non costa nemmeno tanto.

I Pretenders con questa Stand By You ci hanno portato in Grecia, ragazzi, dove pensate c'è un'isola in vendita e non costa nemmeno tanto, pensate, appena 246.000 euro. A dire la verità, l'isola di Cefalù, che si trova ad ovest di Cefalonia, era stata posta in vendita nel 2018 a qualcosa come 18 milioni di euro. Gli avevano messo sopra gli occhi le grandi multinazionali del turismo che avrebbero voluto costruire dei resort, solo che l'isola è sottoposta a particolare vincolo ambientale, praticamente non si può costruire niente. Gli unici edifici presenti sull'isola, che è di circa 100 ettari, sono alcuni ruderi e una cappella, quindi lì praticamente ci sono anche delle cause in corso e l'isola, la Grecia, non riesce proprio a venderla, perché a questo punto ci puoi andare soltanto se ci vivi in tenda, quindi tanto vale rimanerci lontano. Chi è che ci va? 246.000 euro, ti compri un monolocale in una grande città come Roma, Milano, Firenze, eccetera, lì ci compri un'isola, ma muri mi sa che non ne tiri su. E allora mi sa che rimarrà lì.

0: Fare così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro Flipper. Ci siamo giocati tutto, le palline, le canzoni, le notizie, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio a questo punto dell'ascolto, naturalmente vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e noi ci ritroviamo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamo va invece alla seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League, il giorno dopo il trionfo, il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tutti i rami del fronte della resistenza sono determinate a reagire ai crimini sionisti, si legge nella nota. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. La Ondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta Dutch News. Comincia bene la giornata azzurra a Roland Garros. Flavio Cobolli approda ai quarti di finale battendo in 4-7, in 3 ore e 19 minuti, il giovane americano Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ora Cobolli affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e il canadese Auger Aliassim. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Pronto?
8: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
7: Cosa c'è?
8: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
7: Mettiti il tè qui.

0: Show.
1: Cari amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, pam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo, quindi detto questo vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
1: Dimmi.
0: Sì.
1: Non ho capito niente.
0: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine ma russava.
1: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
0: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
1: Vola, dagli un taglio, dai.
0: Ah, al santo?
1: No, non è interessante.
0: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
1: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
0: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
1: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale: tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto?
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi appunto merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Non tanto, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, e poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, c'è stato, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Nuova canzoni nuove, ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grande, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così, a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista, esatto, non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo, vabbè, tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente, insomma, su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni. E quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente. E infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio, eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista in questo caso sono io, che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni.

0: novità prima di salutarci, da darci qualche, non allora, so, serate.
1: Seguitemi, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana. Non mi han cagato di Strisce, poi vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, buon fichi fichi, non mi ha cagato di Strisce.

0: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso tra mezz'oretta.
1: Che uova?
0: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
1: No, non ho fatto io l'ordine.
0: Eh no, perché sono... un attimo che controllo, scusi. Io lo scarico su via Adda 31, sono praticamente 40 uova di struzzo, avete ordinate?
1: No, assolutamente no.
0: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
1: No, io le voglio.
0: E chi le ha fatto l'ordine, scusi?
1: Chi l'ha ordinato?
0: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello. C'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi le ha prese? Mi perdoni.
1: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Perché? Io non ho fatto l'ordine delle uova.
0: Ma è qualche suo
1: nipote? Non me le scarichi,
0: Qualche suo nipote?
1: Non le voglio assolutamente.
0: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
1: Chi nipoti?
0: Non lo so, lei lo sa, mica io no, lo sto chiedendo.
1: No, io non lo so, perché nipoti qui ora non ce n'ho.
0: E chi le ha ordinate allora, scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
1: Ma io, senta, io non lo so.
0: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa altri.
1: Cioè, se gli hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi le ha ordinate le uova?
0: Non lo so.
1: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
0: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con
1: non
0: lei?
1: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
0: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
1: No,
0: per...
1: no, mio marito non c'è.
0: E chi le ha prese?
1: Che ti dico, non lo so.
0: No, però io devo capire sta
1: ma
0: cosa.
1: Ma chi me l'ha detto? Chi me l'ha ordinato?
0: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi siamo
1: no,
0: i corrieri.
1: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito non c'è. Perché sono sola.
0: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
1: No, ma ha detto niente. Non le ordina le uova lì.
0: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. Con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
1: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
0: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
1: la mi dia il nome di chi me l'ha ordinato.
0: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
1: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
0: No, perché
1: non ce le ordine.
0: Ma cosa deve fare la frittata? C'è una festa, qualcosa?
1: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
0: E dove le mettiamo noi?
1: Chi non la vuole?
0: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
1: Prego.

volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con

Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autofirma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marius Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

sistemando proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché Pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene, meno che la mia cuffia, però c'è sempre tempo per risolvere tutto, anche qualcos'altro sul mixer. Allora, volevo dire che va tutto bene, invece tutto bene non va, ma lo sapete, dalla nostra parte.

0: Wild.
1: Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green Velvet, ricorda un po', dai.

tornati, e quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati, perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di boa verso la macchinetta del caffè. Si alzano le temperature e non è che insomma siamo nella trasmissione meteo, però rinfresca.

chiudere questa sintesi la facciamo in apertura di Zona Poker. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra Ram 7va 2 5, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in Ram 7va 2 5 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
4: Eccomi, ciao, sono qui.
3: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o volevo chiamarti professore?
4: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
3: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
4: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
3: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del sud in qualche maniera, no?
4: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
3: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era per

0: capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
1: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera. La

0: ludi, quello che vi pare, anche magari degli evidenziatori per mettere in risalto quello che va fatto e quello che non va fatto nella lingua italiana, che non dobbiamo bistrattare, a mio modesto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, beh, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su 7va.it.

0: Punto TV, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di Setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet, diciamo, d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm / Alti Radio, All Go Day. From 7va.fm / Alti Radio.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli esteri in apertura, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e i crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim aggiungendo: una delle precondizioni era il cessate il fuoco che è stato violato su tutti i fronti. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. È morto stamane il 57enne di origine boliviana, che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna tra Canonica e Faragera, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie, che non l'aveva visto riemergere. Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei quattro vigili urbani che durante le prove generali a Roma per la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno hanno fatto esplodere dei petardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica, che liquidano con un doppio 6-2 nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia, nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice

0: semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me, potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Una persona è morta, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Nessun altro è stato coinvolto. Potrebbero essere stati uccisi 4 migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, trovati carbonizzati nell'abitacolo di un'auto in un distributore di carburante lungo il tracciato della strada statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno procedendo per omicidio, ma non escludono però altre piste. I 4 vigili urbani coinvolti nelle esplosioni dei petardi che hanno fatto fuggire i cavalli durante le prove a Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno e saranno sospesi dai servizi operativi. Lo dice in conferenza stampa il comandante della polizia locale, De Sclavis. La protezione civile ha diramato per domani, giorno della festa della Repubblica, un'allerta meteo gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori raggiungono la semifinale nel torneo di doppio misto. La coppia azzurra sistema Danilina Tresi in 2-7, punteggio finale 6-2-6-2, al prossimo turno Krajewski-Skupski oppure Sigmund Rogier-Vasselin, avanti anche Cobolli. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Bellunese sempre più fragile, meno abitanti, più anziani e redditi bassi. Una recente ricerca commissionata dalla FNP Cisl Veneto evidenzia un significativo spopolamento e invecchiamento della popolazione nel bellunese rispetto al resto del Veneto. L'analisi, che considera dati demografici, occupazionali ed economici a livello comunale, mette in luce un crescente divario tra le diverse aree della regione. Titolo: Schianto tra tre auto sulla SS51 a Longarone, un ferito. Nel pomeriggio di domenica 31 maggio si è verificato un incidente stradale lungo la statale 51 nel comune di Longarone, coinvolgendo tre autovetture. I vigili del fuoco, intervenuti dalla sede centrale di Belluno, hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 per gestire la situazione. Un ferito è stato registrato. Titolo: Scivola sul sentiero della Consonda e batte la testa. 31enne in ospedale. Un incidente si è verificato lungo il sentiero della Consonda, dove un 31enne di Buja, al termine di una ferrata, è scivolato battendo la testa contro una pietra. L'uomo ha riportato un sospetto trauma cranico ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Titolo: Luna Park di Belluno, il 3 giugno, la giornata della disabilità. Mercoledì 3 giugno, il Luna Park di Belluno, situato nel piazzale del Palasport, ospiterà la giornata della disabilità. Questa iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con i gestori delle attrazioni, sarà dedicata all'inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità, che potranno accedere alle attrazioni a partire dalle 9 del mattino. Titolo: Cortina non è accessibile, la denuncia che smonta l'eredità paralimpica. A tre mesi dalle Paralimpiadi invernali, Cortina è al centro di una denuncia riguardante l'accessibilità della località. La giornalista e attivista Valentina Tomirotti ha condiviso la sua esperienza, evidenziando le difficoltà quotidiane affrontate dalle persone con disabilità in un contesto che dovrebbe promuovere l'inclusione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Disco X on the

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao, sono Massimo Esposito. Vi aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
11: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Waterloo Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

Brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Marchand, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies!

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Bandy Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse-Tung on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddie Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.